0: Però me lo rimendo il mio guaglio, dare buon me. Me lo rimendo il pantai, io ti si raggiai. E una carocchia, ti può meru, lungan bonginti engineering day.
1: I don't know what they're doing.
0: Ah, era apa? Terpon dah bayu ke? Senarai orang ini mengah busmari kerana terpon dah mui na. Kena titik rai ringgit kuasa. Nasi ramai kan dek? Titik rai makan. Pemandapan dek? Tepakan tayar yo.

Guarda, se non rende, ma anche con cani con una metà, una io e mia nani, questa persona non rende, tu vuoi che ti puoi merona nani, con una mina io un cani, poi melt the snow, e cavana chi irun tasso.